0: niet van. Het is nog wel laat met mij.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene. Ti ho sentito lacrime su ci fili.